0: Sceriffo, questa sera ora mi risallaccio. Come? L'avventuriere mi dice che sa il covo del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme.
1: Quella

0: innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito.
1: Perfino il pappagallo si apre lì.
2: Ti scusa, accendi, ti scuola, terremoti,
1: sei. Ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti
2: scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti scuola, ti sc

0: e nonna se ne andara. Whisky!
1: C'è fuori uno straniero?
2: Chi?
1: Non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chiesto whisky ed acqua.